di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, serotonina.